0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: baby.
1: Hai scelto chi volevi diventare.
2: A-B-C.
1: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica sono scemo.

0: una web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus, le stelle di
2: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 2 maggio. Ariete, accusate la stanchezza accumulata nelle ultime settimane, ora è giunto il momento del riposo. La luna vi invita a non strafare, a vivere con maggiore serenità. Toro, siete tesi come una corda di violino, ma è una tensione positiva, magari dovuta ad un nuovo innamoramento. Le coppie però soffrono della luna opposta. Gemelli, un periodo florido si è aperto grazie al favore di tanti pianeti amici. Ora potete finalmente dare seguito ai vostri buoni propositi. L'amore torna a sorridervi. Cancro, arriva una giornata movimentata e divertente, in cui finalmente potete rilassarvi dedicandovi alle vostre attività preferite. L'amore può rifiorire. Leone, il disturbo della luna continua a farsi sentire, soprattutto in ambito familiare. È tra le pareti domestiche che dovete impegnarvi di più. Buone notizie per i single. Vergine, godetevi la bella luna che vi invita a trascorrere una giornata allegra e divertente. Mettete da parte i problemi di coppia, scegliete la compagnia giusta. Bilancia, un periodo magico per chi è alla ricerca di emozioni nuove in amore. L'unico neo è rappresentato dalla luna che vi impigrisce. Ci sono belle novità anche sul lavoro. Scorpione, la luna nel vostro segno vi aiuta a fare le scelte migliori in amore. Saprete dare le risposte giuste. Anche i single possono sperare in belle novità. Sagittario, ancora una giornata con qualche imprevisto, non fatevi prendere dal nervosismo, soprattutto in famiglia. Non scaricate la vostra insoddisfazione sul partner. Capricorno, la luna favorevole vi aiuta a superare qualche acciacco che vi portate dietro, causato soprattutto dallo stress. Sarebbe il caso di non tirare troppo la corda in amore. Acquario, non sarete di buon umore e rischiate di rovinarvi la giornata litigando per qualsiasi cosa con il partner o i colleghi di lavoro. Pensate soprattutto a divertirvi. Pesci, un viaggio sarebbe l'ideale in questo fine settimana. Potete raggiungere una località di mare, prendendo magari la prima tintarella. Nel caso non fosse possibile, dedicatevi all'amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

fai il discorso e non parli di italiano. Parli con l'accento dell'accento dove tu sei nato.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loari Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Sabato 2 maggio 2026 la chiesa ricorda Sant'Atanasio e Santa Viborada. La luna è piena e il nostro proverbio del giorno «Tutto è bene quel che finisce bene» invita a guardare al futuro con fiducia per una conclusione di eventi positiva nonostante le difficoltà attraversate. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 Giovanni Caboto partiva da Bristol per un viaggio a ovest, durante il quale il navigatore italiano avrebbe scoperto il Canada. Nel 1519, nel maniero di Clolussé in Francia, moriva Leonardo da Vinci, il geniale inventore e artista, aveva da poco compiuto 67 anni. Nel 1750 a Mantova debuttava La bottega del caffè, la commedia che Carlo Goldoni aveva scritto in toscano anziché in veneziano per renderla comprensibile a un pubblico più ampio. E nel 1933 il giornale scozzese Inverness Courier pubblicava la notizia dell'avvistamento del mostro di Loch Ness avvenuto a metà aprile. Nel 1994 Nelson Mandela reclamava la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica dopo l'apartheid. Nel 1998 si fissava al 1 giugno la data d'inizio dell'Unione Monetaria e venivano designati i primi due presidenti della Banca Centrale Europea, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet. Nel 1999, in piazza San Pietro, in Vaticano, si teneva la cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Nel 2012, una speciale versione a pastello dell'Urlo di Edvard Munch veniva battuta all'asta per 120 milioni di dollari a New York, segnando un nuovo record d'asta per un'opera d'arte. Nel 2013 entrava in circolazione la seconda edizione della banconota da 5 euro e nel 2019 veniva annunciato il ritrovamento di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci realizzato da Francesco Melzi de Ril. Il disegno apparteneva alla collezione di Elisabetta d'Inghilterra. Sono nati il 2 maggio, nel 1660 il compositore Alessandro Scarlatti, nel 1916 l'imprenditore ed esploratore Renato Cepparo, nel 1930 il politico e attivista Marco Pannella, nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti e nel 1955 l'imprenditrice e stilista Donatella Versace. Inoltre nascevano oggi anche la regista Maria Sole Tognazzi nel 1971, il calciatore David Beckham nel 1975, il conduttore TV Francesco Facchinetti nel 1980, l'attrice Valeria Bilello nel 1982 e la cantante britannica Lily Allen, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di
2: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 2 maggio. Ariete, accusate la stanchezza accumulata nelle ultime settimane, ora è giunto il momento del riposo. La luna vi invita a non strafare, a vivere con maggiore serenità. Toro, siete tesi come una corda di violino, ma è un'attenzione positiva, magari dovuta ad un nuovo innamoramento. Le coppie però soffrono della luna opposta. Gemelli, un periodo florido si è aperto grazie al favore di tanti pianeti amici. Ora potete finalmente dare seguito ai vostri buoni propositi. L'amore torna a sorridervi. Cancro, arriva una giornata movimentata e divertente, in cui finalmente potete rilassarvi dedicandovi alle vostre attività preferite. L'amore può rifiorire. Leone, il disturbo della luna continua a farsi sentire, soprattutto in ambito familiare. È tra le pareti domestiche che dovete impegnarvi di più. Buone notizie per i single. Vergine, godetevi la bella luna che vi invita a trascorrere una giornata allegra e divertente. Mettete da parte i problemi di coppia. Scegliete la compagnia giusta. Bilancia, un periodo magico per chi è alla ricerca di emozioni nuove in amore. L'unico neo è rappresentato dalla luna che vi impigrisce. Ci sono belle novità anche sul lavoro. Scorpione, la luna nel vostro segno vi aiuta a fare le scelte migliori in amore. Saprete dare le risposte giuste. Anche i single possono sperare in belle novità. Sagittario, ancora una giornata con qualche imprevisto, non fatevi prendere dal nervosismo, soprattutto in famiglia. Non scaricate la vostra insoddisfazione sul partner. Capricorno, la luna favorevole vi aiuta a superare qualche acciacco che vi portate dietro, causato soprattutto dallo stress. Sarebbe il caso di non tirare troppo la corda in amore. Acquario, non sarete di buon umore e rischiate di rovinarvi la giornata litigando per qualsiasi cosa con il partner o i colleghi di lavoro. Pensate soprattutto a divertirvi. Pesci, un viaggio sarebbe l'ideale in questo fine settimana. Potete raggiungere una località di mare, prendendo magari la prima tintarella. Nel caso non fosse possibile, dedicatevi all'amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza, doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica. Ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni. Le anche ossute

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 2 maggio. Ariete, accusate la stanchezza accumulata nelle ultime settimane. Ora è giunto il momento del riposo. La luna vi invita a non strafare, a vivere con maggiore serenità. Toro, siete tesi come una corda di violino, ma è un'attenzione positiva, magari dovuta ad un nuovo innamoramento. Le coppie però soffrono della luna opposta. Gemelli, un periodo florido si è aperto grazie al favore di tanti pianeti amici. Ora potete finalmente dare seguito ai vostri buoni propositi. L'amore torna a sorridervi. Cancro, arriva una giornata movimentata e divertente, in cui finalmente potete rilassarvi dedicandovi alle vostre attività preferite. L'amore può rifiorire. Leone, il disturbo della luna continua a farsi sentire, soprattutto in ambito familiare. È tra le pareti domestiche che dovete impegnarvi di più. Buone notizie per i single. Vergine, godetevi la bella luna che vi invita a trascorrere una giornata allegra e divertente. Mettete da parte i problemi di coppia. Scegliete la compagnia giusta. Bilancia, un periodo magico per chi è alla ricerca di emozioni nuove in amore. L'unico neo è rappresentato dalla luna che vi impigrisce. Ci sono belle novità anche sul lavoro. Scorpione, la luna nel vostro segno vi aiuta a fare le scelte migliori in amore. Saprete dare le risposte giuste. Anche i single possono sperare in belle novità. Sagittario, ancora una giornata con qualche imprevisto, non fatevi prendere dal nervosismo, soprattutto in famiglia. Non scaricate la vostra insoddisfazione sul partner. Capricorno, la luna favorevole vi aiuta a superare qualche acciacco che vi portate dietro, causato soprattutto dallo stress. Sarebbe il caso di non tirare troppo la corda in amore. Acquario, non sarete di buon umore e rischiate di rovinarvi la giornata litigando per qualsiasi cosa, con il partner o i colleghi di lavoro. Pensate soprattutto a divertirvi. Pesci, un viaggio sarebbe l'ideale in questo fine settimana. Potete raggiungere una località di mare, prendendo magari la prima tinterella. Nel caso non fosse possibile, dedicatevi all'amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
3: More music in the mix.
4: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
2: Le stelle di Azus.
1: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
3: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da Le stelle di Azus, solo per chi desidera il meglio dall'universo.
2: Le stelle di Azus.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

disco novità, nuova settimana con un progetto internazionale e una band che unisce rock, elettronica e melodia. Le loro canzoni raccontano emozioni profonde e il loro sound dà vita a un linguaggio sonoro pensato per parlare a un pubblico globale. Disco novità Econova con Where the Silence Burns.

0: Disco novità Econova con Where the Silence Burns.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per Ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loari Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino, Latino,

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Guarda, ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Guarda, ragazzi, ciao.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 2 maggio. Ariete, accusate la stanchezza accumulata nelle ultime settimane. Ora è giunto il momento del riposo. La luna vi invita a non strafare, a vivere con maggiore serenità. Toro, siete tesi come una corda di violino, ma è un'attenzione positiva, magari dovuta ad un nuovo innamoramento. Le coppie però soffrono della luna opposta. Gemelli, un periodo florido si è aperto grazie al favore di tanti pianeti amici. Ora potete finalmente dare seguito ai vostri buoni propositi. L'amore torna a sorridervi. Cancro, arriva una giornata movimentata e divertente, in cui finalmente potete rilassarvi dedicandovi alle vostre attività preferite. L'amore può rifiorire. Leone, il disturbo della luna continua a farsi sentire, soprattutto in ambito familiare. È tra le pareti domestiche che dovete impegnarvi di più. Buone notizie per i single. Vergine, godetevi la bella luna che vi invita a trascorrere una giornata allegra e divertente. Mettete da parte i problemi di coppia. Scegliete la compagnia giusta. Bilancia, un periodo magico per chi è alla ricerca di emozioni nuove in amore. L'unico neo è rappresentato dalla luna che vi impigrisce. Ci sono belle novità anche sul lavoro. Scorpione, la luna nel vostro segno vi aiuta a fare le scelte migliori in amore. Saprete dare le risposte giuste. Anche i single possono sperare in belle novità. Sagittario, ancora una giornata con qualche imprevisto, non fatevi prendere dal nervosismo, soprattutto in famiglia. Non scaricate la vostra insoddisfazione sul partner. Capricorno, la luna favorevole vi aiuta a superare qualche acciacco che vi portate dietro, causato soprattutto dallo stress. Sarebbe il caso di non tirare troppo la corda in amore. Acquario, non sarete di buon umore e rischiate di rovinarvi la giornata litigando per qualsiasi cosa con il partner o i colleghi di lavoro. Pensate soprattutto a divertirvi. Pesci, un viaggio sarebbe l'ideale in questo fine settimana. Potete raggiungere una località di mare prendendo magari la prima tintarella. Nel caso non fosse possibile, dedicatevi all'amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus Novas, la radio che

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Sabato 2 maggio 2026 la Chiesa ricorda Sant'Atanasio e Santa Viborada. La luna è piena e il nostro proverbio del giorno, tutto è bene quel che finisce bene, invita a guardare al futuro con fiducia per una conclusione di eventi positiva nonostante le difficoltà attraversate. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 Giovanni Caboto partiva da Bristol per un viaggio a ovest, durante il quale il navigatore italiano avrebbe scoperto il Canada. Nel 1519, nel maniero di Clolussé in Francia, moriva Leonardo da Vinci, il geniale inventore e artista, aveva da poco compiuto 67 anni. Nel 1750 a Mantova debuttava la Bottega del Caffè, la commedia che Carlo Goldoni aveva scritto in toscano anziché in veneziano per renderla comprensibile a un pubblico più ampio. E nel 1933 il giornale scozzese Inverness Courier pubblicava la notizia dell'avvistamento del mostro di Loch Ness avvenuto a metà aprile. Nel 1994 Nelson Mandela reclamava la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica dopo l'apartheid. Nel 1998 si fissava al 1 giugno la data d'inizio dell'Unione Monetaria e venivano designati i primi due presidenti della Banca Centrale Europea, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet. Nel 1999, in piazza San Pietro, in Vaticano, si teneva la cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Nel 2012, una speciale versione a pastello dell'Urlo di Edvard Munch veniva battuta all'asta per 120 milioni di dollari a New York, segnando un nuovo record d'asta per un'opera d'arte. Nel 2013 entrava in circolazione la seconda edizione della banconota da 5 euro e nel 2019 veniva annunciato il ritrovamento di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci realizzato da Francesco Melzi de Ril. Il disegno apparteneva alla collezione di Elisabetta d'Inghilterra. Sono nati il 2 maggio, nel 1660 il compositore Alessandro Scarlatti, nel 1916 l'imprenditore ed esploratore Renato Cepparo, nel 1930 il politico e attivista Marco Pannella, nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti e nel 1955 l'imprenditrice e stilista Donatella Versace. Inoltre nascevano oggi anche la regista Maria Sole Tognazzi nel 1971, il calciatore David Beckham nel 1975, il conduttore TV Francesco Facchinetti nel 1980, l'attrice Valeria Bilello nel 1982 e la cantante britannica Lily Allen, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, è vero, è vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
2: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 2 maggio. Ariete, accusate la stanchezza accumulata nelle ultime settimane, ora è giunto il momento del riposo. La luna vi invita a non strafare, a vivere con maggiore serenità. Toro, siete tesi come una corda di violino, ma è un'attenzione positiva, magari dovuta ad un nuovo innamoramento. Le coppie però soffrono della luna opposta. Gemelli, un periodo florido si è aperto grazie al favore di tanti pianeti amici, ora potete finalmente dare seguito ai vostri buoni propositi. L'amore torna a sorridervi. Cancro, arriva una giornata movimentata e divertente, in cui finalmente potete rilassarvi dedicandovi alle vostre attività preferite. L'amore può rifiorire. Leone, il disturbo della luna continua a farsi sentire, soprattutto in ambito familiare. È tra le pareti domestiche che dovete impegnarvi di più. Buone notizie per i single. Vergine, godetevi la bella luna che vi invita a trascorrere una giornata allegra e divertente. Mettete da parte i problemi di coppia. Scegliete la compagnia giusta. Bilancia, un periodo magico per chi è alla ricerca di emozioni nuove in amore. L'unico neo è rappresentato dalla luna che vi impigrisce. Ci sono belle novità anche sul lavoro. Scorpione, la luna nel vostro segno vi aiuta a fare le scelte migliori in amore. Saprete dare le risposte giuste. Anche i single possono sperare in belle novità. Sagittario, ancora una giornata con qualche imprevisto, non fatevi prendere dal nervosismo, soprattutto in famiglia. Non scaricate la vostra insoddisfazione sul partner. Capricorno, la luna favorevole vi aiuta a superare qualche acciacco che vi portate dietro, causato soprattutto dallo stress. Sarebbe il caso di non tirare troppo la corda in amore. Acquario, non sarete di buon umore e rischiate di rovinarvi la giornata litigando per qualsiasi cosa, con il partner o i colleghi di lavoro. Pensate soprattutto a divertirvi. Pesci, un viaggio sarebbe l'ideale in questo fine settimana. Potete raggiungere una località di mare, prendendo magari la prima tintarella. Nel caso non fosse possibile, dedicatevi all'amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.

0: pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
2: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Disco novità, nuova settimana con un progetto internazionale. È una band che unisce rock, elettronica e melodia. Le loro canzoni raccontano emozioni profonde e il loro sound dà vita a un linguaggio sonoro pensato per parlare a un pubblico globale. Disco novità, Econova con Where the Silence Burns.

0: Disco novità Econova con Where the Silence Burns.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per Ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loari Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Sabato 2 maggio 2026 la Chiesa ricorda Sant'Atanasio e Santa Viborada. La luna è piena e il nostro proverbio del giorno «Tutto è bene quel che finisce bene» invita a guardare al futuro con fiducia per una conclusione di eventi positiva nonostante le difficoltà attraversate. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 Giovanni Caboto partiva da Bristol per un viaggio a ovest, durante il quale il navigatore italiano avrebbe scoperto il Canada. Nel 1519, nel maniero di Clolusé in Francia, moriva Leonardo da Vinci, il geniale inventore e artista, aveva da poco compiuto 67 anni. Nel 1750 a Mantova debuttava La bottega del caffè, la commedia che Carlo Goldoni aveva scritto in toscano anziché in veneziano per renderla comprensibile a un pubblico più ampio. E nel 1933 il giornale scozzese Inverness Courier pubblicava la notizia dell'avvistamento del mostro di Loch Ness avvenuto a metà aprile. Nel 1994 Nelson Mandela reclamava la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica dopo l'apartheid. Nel 1998 si fissava al 1 giugno la data d'inizio dell'Unione Monetaria e venivano designati i primi due presidenti della Banca Centrale Europea, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet. Nel 1999, in piazza San Pietro, in Vaticano, si teneva la cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Nel 2012, una speciale versione a pastello dell'Urlo di Edvard Munch veniva battuta all'asta per 120 milioni di dollari a New York, segnando un nuovo record d'asta per un'opera d'arte. Nel 2013 entrava in circolazione la seconda edizione della banconota da 5 euro e nel 2019 veniva annunciato il ritrovamento di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci realizzato da Francesco Melzi de Ril. Il disegno apparteneva alla collezione di Elisabetta d'Inghilterra. Sono nati il 2 maggio, nel 1660 il compositore Alessandro Scarlatti, nel 1916 l'imprenditore ed esploratore Renato Cepparo, nel 1930 il politico e attivista Marco Pannella, nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti e nel 1955 l'imprenditrice e stilista Donatella Versace. Inoltre nascevano oggi anche la regista Maria Sole Tognazzi nel 1971, il calciatore David Beckham nel 1975, il conduttore TV Francesco Facchinetti nel 1980, l'attrice Valeria Bilello nel 1982 e la cantante britannica Lily Allen, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Domus Novas.
6: Radio Domus Novas.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3.

0: Ciao a tutti da Carla e benvenuti nel mio programma. Iniziamo con positività, con il cosiddetto Giova Pensiero, un modo alternativo di vedere il mondo, di far incontrare e dialogare stili musicali diversi. Penso positivo portò con sé non poche critiche, responsabili di quei versi con i quali per la prima volta il più influente della sua generazione, anche senza social, si sbilanciò in forti prese di posizioni ideologiche. In realtà voleva semplicemente sintetizzare al meglio la confusione generale di quel mondo politico. Ci riuscì, e come? Perché Penso Positivo diventerà negli anni un inno generazionale.
1: 1994.

Il nuovo singolo di Biagio Antonacci, che a sorpresa torna ad emozionarci con il singolo You and Me, il primo passo verso la pubblicazione di un nuovo album che lo riconnetterà al suo pubblico. E polemica a suon di cause per Miss Italia, il nuovo album di Dito nella Piaga dopo la denuncia di Patrizia Mirigliani, titolare del marchio Miss Italia, che aveva dichiarato di trovare il titolo del disco gravemente pregiudizievole dei diritti esclusivi connessi alla denominazione, nonché dell'immagine e della reputazione del concorso e delle sue partecipanti. Al momento scongiurato il rischio di cambiare il nome dell'album, in quanto il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso di Patrizia Mirigliani, che però non ha deposto l'ascia di guerra, promettendo un'istanza rispetto a questa decisione.

È difficile stabilire quale sia la canzone più bella del sommo poeta della musica italiana. Ognuno ha la propria canzone del cuore, tuttavia al di là dei gusti personali, se c'è una canzone che non mancava mai concerti o ai tributi in memoria di Fabrizio De Andrea, senza dubbio Il Pescatore.

Grandissimo, e quest'anno Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul jazz, festeggia un traguardo straordinario, 20 anni di una carriera internazionale, e per questo compleanno è arrivato anche il primo album interamente in italiano, che lo vede protagonista assoluto non solo come interprete, ma anche come autore e compositore. 20 tracce per festeggiare il compleanno di uno straordinario percorso artistico. Ascoltiamolo insieme con una di queste tracce che si chiama Aiutaci.

pioggia e sole cambiano la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore e passa.

Una perla della musica italiana, l'originale è uno storico brano di Francesco De Gregori che in questa versione viene interpretato con Fausto Leali, chiamato fin dal primo ascolto Sempre per sempre, tanto che, considerata l'amicizia che li lega, gli ha chiesto di potersi sedere al pianoforte per cantarla insieme. Torniamo al presente con la scoperta sanremese del duo LDA H7, che non si sono limitati a salire sul palco dell'Ariston insieme, ma hanno pubblicato subito dopo un album dal nome Poesie clandestine, da cui ho tratto il brano che si chiama Maledetta voglia di te.

0: Molto molto orecchiabile la novità di Stefano Enrico Trombetta, in arte SKT, giovani rapper e produttore che con Gaia hanno unito i loro mondi in Tropicali appena ascoltato. Ora immaginiamo una scena andando indietro al 1984, quando Vasco Rossi era nel pieno del suo ciclone creativo e personale dopo aver chiuso un tour che incendiò l'Italia. Nacque così, va bene così. 9 tracce per un totale di 42 minuti e 52 secondi. La canzone diede il titolo al disco che diventò subito un brano cult. Sono passati più di 40 anni e questa canzone bussa ancora le nostre orecchie e i nostri cuori. Questa è la differenza fra la musica che dura nel tempo e quella effimera, che si scioglie invece dopo una stagione.
1: Cosa facciamo? Stiamo insieme stasera?

altre bugie. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Non eri tu che dovevi partire e non tornare più.

Sta entrando Zucchero con uno dei suoi titoli più teatrali, con un blues che sfida lo stress con ironia e libertà. Il titolo era così lungo che in studio lo chiamavano la libidine, perché durante la sessione di registrazione tecnici e musicisti non riuscivano a ricordare l'intero titolo. Pensate che quando il pezzo era in preparazione qualcuno suggerì di non includerlo perché temevano che il titolo potesse creare problemi con radio e stampa, che invece è diventato uno dei pezzi più citati dell'album dal nome Blues.

notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera.

Grande rispetto per questo omaggio a Pierangelo Bertoli insieme a Tasenda e soprattutto complimenti a Valerio Scanu e Maria Luisa Congiu, cantante studiosa delle tradizioni musicali sarde, per aver reso più nuovo e moderno questo capolavoro della musica italiana. E tanta qualità in un'emozione per sempre che rinnova in questo duetto di generazione in generazione nel segno della romanità e del cantautorato tra Ultimo ed Eros Ramazzotti.

Ora ci spostiamo su qualcosa di più delicato ma altrettanto emozionante con Samba della Rosa, nato dalla collaborazione tra Vinicius de Moraes e Toquinho, quando diversi musicisti brasiliani soggiornarono nel nostro paese, a volte perché esiliati dalla dittatura in Brasile. È stata resa celebre in Italia dalla voce elegante di Ornella Vanoni, in uno degli incontri più riusciti tra la musica italiana e il bossa nova. È una samba leggera, semplice, tipica della scrittura brasiliana di quegli anni, che nascevano sul

0: C'è il ritorno degli Litfiba che hanno festeggiato i 40 anni dell'album 17 Re. All'epoca fu inciso ma escluso dalla scaletta del 1986 perché ritenuto fuori fuoco rispetto all'equilibrio del disco. Il pezzo è stato profondamente rielaborato, di cui restano alcune linee melodiche e frammenti testuali originali, ma struttura ritmica e suono sono stati ripensati per dialogare con il presente. A questo seguirà un tour che partirà il prossimo 27 giugno, toccherà i palchi di tutta Italia.
1: Le novità della settimana.

È terminato il tempo a mia disposizione. Ringrazio tutti per l'ascolto e vi lascio con uno dei brani più iconici di Mattia Bazar, che ha conquistato anche Bob Sinclair, proponendolo in una nuova versione a distanza di 38 anni dall'uscita originale.

0: Oyo como va Santana. Vedi Franklin, quando si incrociano due vie, no? Quella del debuttante e quella di una persona che crede in te, il più delle volte, diciamo, si trasforma in un successo mondiale. Non succede spesso, però quella volta che accade è veramente molto bello, proprio come è successo a Santana, che prima di salire sul palco di Woodstock li conoscevano veramente in pochi. Però c'è un però: tra quei pochi c'era anche il loro discografico, che aveva, diciamo, visto in loro qualcosa di bello, no? Qualcosa di positivo da poter tirar fuori. Al resto ovviamente ci pensò Carlos e la sua band. Ma non solo, prima di Woodstock non avevano pubblicato ancora nessun disco, erano proprio a zero, e bastò un set di circa 50 minuti per farsi conoscere, e ci riuscirono veramente alla grande, perché da quel momento in poi praticamente il loro nome entrò a far parte non solo delle persone presenti al festival, ma anche in tutto il mondo, con un successo senza pari.
1: Weekend. Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: E di questo parleremo quest'oggi, dove alcuni musicisti sconosciuti o poco conosciuti hanno avuto quel momento di leggenda da dove è partito poi tutto, e di esempi ce ne sono tanti, tanti come tanta la nostra musica che ascolteremo in Pop Up Weekend e che parte con J-Ax.

0: Summer Paradise, Simple Plan featuring Simple, e d'altronde la formula è sempre la stessa, cioè melodia allegra, ritornello facile da ricordare, con ovviamente testi e parole facili anche loro, ma d'altra parte si chiamano tormentoni proprio perché insomma talvolta provocano diciamo delle sofferenze, no, al limite della patologia, specie quando vengono ascoltate per la 50ª volta nell'arco di una giornata, e questa lo era nel 2011. Io sono Ernesto Gandini, questa è Pop Up Weekend. Dicevo di canzoni, no, che oltre all'estate ti divertono nell'ascoltarle anche in macchina, per esempio quando devi raggiungere una meta sognata da tempo e ti serve diciamo un motivo per poter viaggiare sereno, no, goderti il viaggio, la vacanza. E a proposito di vacanza e quindi di viaggi, noi abbiamo un angolo dedicato proprio ai viaggi, e puntuale come sempre arriva intorno a quest'ora, e chi c'è alla guida è lei, la nostra Jessica Donadio, che ci consiglierà una meta, una località da visitare in Globetrotter appunto di viaggio. E allora sentiamo un po' dove ci porta questo fine settimana.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Prendiamo l'aereo con Globetrotter insieme a Jessica Donadio e ce ne andiamo oggi in Spagna, perché andiamo a parlare di Valladolid. Tenetevi forte, anche se oggi Madrid è universalmente riconosciuta come la capitale, in pochi sanno che Valladolid ha avuto questo titolo durante il regno di Filippo II. Lo avreste mai detto? Dell'impero dove si prendevano decisioni fondamentali che riguardano territori in tutto il mondo, e proprio questa era la capitale di Spagna. E sapevate che i diritti umani, così come li intendiamo oggi, hanno trovato parte delle loro radici proprio qui a Valladolid? Ebbene sì, qui si è svolta la celebre controversia di Valladolid, un dibattito storico nella cappella del collegio di San Gregorio. Questo evento ha visto confrontarsi fra i Bartolomé de las Casas e Juan Ginés de Sepúlveda su come dovessero essere trattati gli indigeni americani dai conquistadores spagnoli. E poi andiamo ancora oltre, preparatevi a brillare, perché Valladolid è considerata una delle città meglio illuminate del mondo. Quando cala la sera, le sue strade, piazze, monumenti si trasformano grazie a un sistema di illuminazione che valorizza la bellezza del patrimonio storico. Infatti, avete mai visto la Plaza Mayor o la Cattedrale di notte? Uno spettacolo mozzafiato. E poi tenetevi pronti per un viaggio nello spazio. Nel 1965 Valladolid fu teatro di uno degli episodi più incredibili dell'ufologia spagnola. Immaginatevi 300.000 persone con gli occhi al cielo sbalordite, è proprio quello che successe quando un UFO sorvolò la città. Ciò che rende questo caso eccezionale non è solo l'oggetto misterioso, ma l'enorme numero di testimoni che affermano proprio di averlo visto. E poi segnatevi anche questa chicca geografica, perché nonostante Valladolid sia a centinaia di chilometri dal mare, ha una spiaggia. Sì, avete capito bene, sulle rive del fiume Pisuerga c'è quest'area ricreativa che permette agli abitanti di godersi uno stile di vita balneare senza lasciare la città, proprio con sabbia, zone per il bagno, insomma tutto quello di cui necessitate per un po' di relax.
0: Appunto Jessica, ci rilassiamo su questa spiaggia lungo questo fiume, prendiamo il sole e magari stiamo attenti nel vedere se per caso ripassa questo UFO dopo 60 anni. Un mix tra cultura, divertimento e anche un po' di fantascienza, grazie alla meta di questo fine settimana che ci ha portato a Valladolid, e a condurre il tutto è stata Jessica Donadio in Globetrotter, appunti di viaggio.

Tears for Fears, qui siamo alla fine degli anni Ottanta. L'album nel quale era inclusa questa Sowing the Seed of Love era The Seeds of Love, un album che li ha consacrati ancora di più, noi Tears for Fears, dopo essere usciti con alcuni singoli che ebbero davvero un grande successo. Ma prima di arrivare a questa consacrazione loro sono passati attraverso tempi veramente duri, fatti di registrazioni su registrazioni, materiale buttato via perché non piaceva, non erano contenti, non erano soddisfatti, voglio dire, un lavoro che gli è costato più di 1 milione di sterline. Poi ovviamente quando uscì se lo sono ripagati davvero alla grande. Rimaniamo allora in tema di gruppi, di band, ritorniamo in Italia adesso con un sodalizio che amo in modo particolare. Loro sono gli Stadio e oggi ve li faccio sentire con questa Stabiliamo un contatto.

0: Be Devotion, questa era Spacer, era il periodo in cui tutti si volevano far produrre i propri dischi da Bernard Edwin e Nile Rodgers, il suono autentico degli Chic che stava dominando dappertutto, soprattutto nei club, e insomma molti artisti avevano visto molto positivamente il fatto di volersi fare produrre da loro, no? Hai voglia. Diana Ross fu una delle prime, poi arrivò anche questa Sheila, questa cantante e attrice francese si fece produrre da loro, e Sheila che col passare del tempo, proprio con l'aiuto di questi due guru della musica, aprì un progetto dove pubblicò solo materiale da Disco Music, e da lì in poi si fece chiamare Sheila & B Devotion, dove B stava per Black, quindi Black Devotion, pubblicando un album che conteneva appunto questa Spacer che ci siamo ascoltati oggi in Pop Up Weekend. Betty Franklin, questa qui, ridendo e scherzando, è una che ha pubblicato 26 album cantando in 5 lingue diverse, compreso l'italiano, ed è una che nel corso della sua carriera ha venduto qualcosa come 85 milioni di dischi, così, una robetta da poco, tanto per alzarsi la mattina, fare qualche cosa di diverso, 85 milioni di dischi. Siete all'interno di Pop Up Weekend, ora ritorniamo in Italia e lo facciamo con Bresh e la sua Tana del Granchio.
1: Nella Tana del Granchio c'è una canzone, ho posato i miei vestiti al sole, ti ho vista piangere dietro le mie parole.

e When Tomorrow Comes a chiudere la prima parte di Pop Up Weekend. Ora ci fermiamo un attimo, il tempo di una breve pausa, ci prendiamo un caffè, io e il DJ Franklin, apriamo la finestra per, soprattutto per vedere se passa un UFO, tanto per rilacciarci al discorso che faceva prima Jessica Donadio nella puntata di Globetrotter, dove a Valladolid 60 anni fa passò un UFO, increduli tutti ovviamente a guardarlo, e magari è sempre lo stesso, un po' invecchiato, magari sempre lui. Poi vi aggiorniamo, ora rimanete qui perché tra poco la musica continua. The

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

La storia degli UFO è un po' stancato, ma nonostante le credenze o meno, io e il DJ Franklin abbiamo puntato il naso nel su per vedere se passava qualcosa di non identificabile, meglio conosciuto come gli UFO, ma non abbiamo visto nulla. Quindi divertiamoci invece con la nostra musica e ripartiamo con Rihanna. Lei sì che è qualcosa di bello da vedere.

I Ramones con I Wanna Be Sedated, e qui andiamo su un genere musicale come il punk, con queste ritmiche veloci, no? Ci sono sonorità dure, testi dai contenuti provocatori e violenti, anche con una forte connotazione politica, ma questa identità musicale, voglio dire, non solo i Ramones ce l'hanno regalata, ma anche i Sex Pistols, i Clash, i Television e tanti altri. E anche in Italia, voglio dire, ci siamo difesi abbastanza bene. Se ci limitiamo al periodo che va dal 1977 al 1980, i nomi da citare ce ne sono parecchi, no? Comprendono i Decibel con un Enrico Ruggeri per fama solista, poi c'erano le Candeggina Gang guidate da Joe Squillo, i Gas Nevada, i Crisma, i Chaos Rock, i Reds, quelli che poi diverranno gli Indiani Padani, i Luti Croma, i primi Schiantos, i Judas, i Tampax, insomma i Take Four Doses, i Dirty Actions, questa me l'ha suggerita il DJ Franklin, e tanti altri che si sono fatti sentire con queste canzoni di forti aspetti sociali e politici. Siete all'interno di Pop Up Weekend, ora cambiamo decisamente genere, ci buttiamo nel sound di Post Malone e lo facciamo con la sua I Had Some Help.

0: basta che sia altrove.
1: La voce di Ultimo con la sua Altrove ci sta accompagnando in questo fine settimana ricco di cose da fare, tipo divano letto, letto divano. Magari se c'è qualcuno tra di voi che è molto più concreto e vuole fare cose più dinamiche, fatecelo sapere, dai. 338-7824-144, lasciate un bel vocale. Se invece siete timidi, lasciateci un messaggio. Noi comunque vi accompagniamo con la musica e in particolare quella degli After Hours.

Ren Fever Dream, questa è la sua nuova. Io sono Ernesto Gandini, siete all'interno di Pop Up Weekend. Pochi minuti fa vi avevo invitato, no, a raccontarci del vostro fine settimana, cosa state facendo di bello, e vedo che avete raccolto questo invito e ci avete scritto bravi bravi bravi. Per esempio salutiamo Laura di Belluno, lei ci sta ascoltando mentre si dedica completamente al giardinaggio, curando piante, fiori e tutto quello che tiene in giardino, aggiungendo che la musica non solo la diverte ma diverte anche le piante. Allora facci sapere, cara Laura, su che basi riesci a capire quanto la musica sia un toccasana per le piante, perché io personalmente non lo so. E poi un saluto anche a Matteo che ci scrive da Lanciano in provincia di Chieti: bella musica, ottima compagnia, un abbraccio a tutti, in particolare a Jessica. Vabbè, come darti torto, caro Matteo, l'abbraccio lo do io per te, lo faccio io per te, faccio questo sacrificio. Ok, dai, tra poco comunque Jessica Donadio arriverà con la sua pagina dei concerti. Ora invece la voce di Elton John e Kiki D, un pezzo di tantissimi anni fa ma molto bello, era Dongo.

0: hand, stomp the feet, clap the hand, stomp the feet, clap.
1: James Brown, credo che non esista una canzone più ballabile al mondo di questo pezzo di James Brown, senti che roba. Give It Up, or Turn It Loose. Di recente hanno fatto vedere il video di questo pezzo, no? Di quando lui fece un tour in Zaire, tipo mi sembra a metà degli anni 70 o giù di lì. Praticamente vedi lui che entra sul palco facendo subito due spaccate, ma di quelle che della serie Roberto Bolle Scansati, perché davvero una cosa pazzesca. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini. Ora in arrivo c'è la firma di Morrissey con un pezzo che arriva dal suo ultimo album uscito lo scorso mese di marzo. L'album si intitola Make Up Is a Lie, questo è il primo singolo estratto da questo ultimo suo lavoro, si intitola Notre Dame. Prima ascoltiamo la canzone e poi vi parlo di una curiosità legata proprio al pezzo. Morrissey in Pop Up Weekend.

Morrissey con Notre Dame, singolo nuovo che dà il via al suo nuovo album intitolato Make Up Is a Lie, un album registrato totalmente in Francia. E particolare, curioso, prima vi accennavo appunto questo particolare, è che all'interno, anzi sulla copertina di questo album, c'è una fotografia di Ostuni, che non è in Francia, ce l'abbiamo noi in Puglia. Dirà qualcuno, sì, album registrato in Francia, canzone che si intitola Notre Dame, uno che ne so, si aspetta una fotografia di questa splendida cattedrale, no? Prima del triste incendio che subì. E invece no, c'è Ostuni, ma c'è un perché. Il motivo per il quale c'è Ostuni sulla copertina del nuovo album di Morrissey è perché l'artista proprio l'anno scorso ha tenuto un concerto lì, a Ostuni, e per sua stessa dichiarazione ha detto che è stato il più bel concerto della sua carriera. Ma tu guarda che roba, qui c'è da essere veramente orgogliosi, parlo ai nostri amici di Ostuni, comunque gli amici della Puglia che ci stanno seguendo, c'è da essere veramente orgogliosi, e quindi dobbiamo fare un plauso a Morrissey. Bravo Morrissey. Tra poco in arrivo c'è Jessica Donadio con la pagina dei concerti. Ora all'interno di Pop Up Weekend ci sono i Simple Minds.

0: Pop-up Weekend, la pagina dei concerti.
1: Tiziano Ferro, il 30 maggio allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto a partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Eros Ramazzotti, il 6 giugno al Blue Energy Stadium di Udine, il 9 allo stadio di San Siro a Milano, il 13 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 16 all'Olimpico di Roma, il 20 allo stadio Franco Scoglio di Messina, il 27 giugno all'Allianz Stadium di Torino. Il prezzo del biglietto è di 49 euro per tutti gli stadi menzionati, tranne quello di Udine, dove il biglietto parte da 59 euro. Achille Lauro, domenica 7 giugno allo stadio Romeo Neri di Rimini, mercoledì 10 all'Olimpico di Roma, lunedì 15 allo stadio di San Siro Milano. Conan Gray, 3 giugno al Chorus Life Arena di Bergamo, prezzo del biglietto a partire da 74 euro. Irama, l'11 giugno allo stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo Stadio di San Siro di Milano. Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in Piazza Sordello a Mantova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart il 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 98 euro. I Gorillaz il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro. Jack Savoretti il 15 ottobre al Fabric di Milano.
2: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop-up Weekend, Milano.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

Incanto a chiudere il nostro appuntamento di Pop Up Weekend, dove ringrazio tutti voi di vero cuore per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia, a Jessica Donadio per i suoi interventi in voce durante il programma. Io sono Ernesto Gandini e se volete ci sentiamo fra 7 giorni esatti, sempre qui in Pop Up.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti, un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
0: Le stelle di Azus, le stelle di
2: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 2 maggio. Ariete, accusate la stanchezza accumulata nelle ultime settimane, ora è giunto il momento del riposo. La luna vi invita a non strafare, a vivere con maggiore serenità. Toro, siete tesi come una corda di violino, ma è un'attenzione positiva, magari dovuta ad un nuovo innamoramento. Le coppie però soffrono della luna opposta. Gemelli, un periodo florido si è aperto grazie al favore di tanti pianeti amici. Ora potete finalmente dare seguito ai vostri buoni propositi. L'amore torna a sorridervi. Cancro, arriva una giornata movimentata e divertente, in cui finalmente potete rilassarvi dedicandovi alle vostre attività preferite. L'amore può rifiorire. Leone, il disturbo della luna continua a farsi sentire, soprattutto in ambito familiare. È tra le pareti domestiche che dovete impegnarvi di più. Buone notizie per i single. Vergine, godetevi la bella luna che vi invita a trascorrere una giornata allegra e divertente. Mettete da parte i problemi di coppia. Scegliete la compagnia giusta. Bilancia, un periodo magico per chi è alla ricerca di emozioni nuove in amore. L'unico neo è rappresentato dalla luna che vi impigrisce. Ci sono belle novità anche sul lavoro. Scorpione, la luna nel vostro segno vi aiuta a fare le scelte migliori in amore. Saprete dare le risposte giuste. Anche i single possono sperare in belle novità. Sagittario, ancora una giornata con qualche imprevisto, non fatevi prendere dal nervosismo, soprattutto in famiglia. Non scaricate la vostra insoddisfazione sul partner. Capricorno, la luna favorevole vi aiuta a superare qualche acciacco che vi portate dietro, causato soprattutto dallo stress. Sarebbe il caso di non tirare troppo la corda in amore. Acquario, non sarete di buon umore e rischiate di rovinarvi la giornata.

litigando per qualsiasi cosa con il partner o i colleghi di lavoro. Pensate soprattutto a divertirvi. Pesci, un viaggio sarebbe l'ideale in questo fine settimana. Potete raggiungere una località di mare prendendo magari la prima tinterella. Nel caso non fosse possibile, dedicatevi all'amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi. Eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Disco novità, nuova settimana con un progetto internazionale. È una band che unisce rock, elettronica e melodia. Le loro canzoni raccontano emozioni profonde e il loro sound dà vita a un linguaggio sonoro pensato per parlare a un pubblico globale. Disco novità, Econova con Where the Silence Burns.

0: Disco novità Econova con Where the Silence Burns.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per Ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loari Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 2 maggio. Ariete, accusate la stanchezza accumulata nelle ultime settimane, ora è giunto il momento del riposo, la luna vi invita a non strafare, a vivere con maggiore serenità. Toro, siete tesi come una corda di violino, ma è un'attenzione positiva, magari dovuta ad un nuovo innamoramento. Le coppie però soffrono della luna opposta. Gemelli, un periodo florido si è aperto grazie al favore di tanti pianeti amici. Ora potete finalmente dare seguito ai vostri buoni propositi. L'amore torna a sorridervi. Cancro, arriva una giornata movimentata e divertente, in cui finalmente potete rilassarvi dedicandovi alle vostre attività preferite. L'amore può rifiorire. Leone, il disturbo della luna continua a farsi sentire soprattutto in ambito familiare e tra le pareti domestiche che dovete impegnarvi di più. Buone notizie per i single. Vergine, godetevi la bella luna che vi invita a trascorrere una giornata allegra e divertente. Mettete da parte i problemi di coppia. Scegliete la compagnia giusta. Bilancia, un periodo magico per chi è alla ricerca di emozioni nuove in amore. L'unico neo è rappresentato dalla luna che vi impigrisce. Ci sono belle novità anche sul lavoro. Scorpione, la luna nel vostro segno vi aiuta a fare le scelte migliori in amore. Saprete dare le risposte giuste. Anche i single possono sperare in belle novità. Sagittario, ancora una giornata con qualche imprevisto, non fatevi prendere dal nervosismo, soprattutto in famiglia. Non scaricate la vostra insoddisfazione sul partner. Capricorno, la luna favorevole vi aiuta a superare qualche acciacco che vi portate dietro, causato soprattutto dallo stress. Sarebbe il caso di non tirare troppo la corda in amore. Acquario, non sarete di buon umore e rischiate di rovinarvi la giornata litigando per qualsiasi cosa, con il partner o i colleghi di lavoro. Pensate soprattutto a divertirvi. Pesci, un viaggio sarebbe l'ideale in questo fine settimana. Potete raggiungere una località di mare, prendendo magari la prima tintarella. Nel caso non fosse possibile, dedicatevi all'amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sabato 2 maggio 2026 la Chiesa ricorda Sant'Atanasio e Santa Viborada. La luna è piena e il nostro proverbio del giorno «Tutto è bene quel che finisce bene» invita a guardare al futuro con fiducia per una conclusione di eventi positiva nonostante le difficoltà attraversate. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 Giovanni Caboto partiva da Bristol per un viaggio a ovest, durante il quale il navigatore italiano avrebbe scoperto il Canada. Nel 1519, nel maniero di Clolusé in Francia, moriva Leonardo da Vinci, il geniale inventore e artista, aveva da poco compiuto 67 anni. Nel 1750 a Mantova debuttava la Bottega del Caffè, la commedia che Carlo Goldoni aveva scritto in toscano anziché in veneziano per renderla comprensibile a un pubblico più ampio. E nel 1933 il giornale scozzese Inverness Courier pubblicava la notizia dell'avvistamento del mostro di Loch Ness avvenuto a metà aprile. Nel 1994 Nelson Mandela reclamava la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica dopo l'apartheid. Nel 1998 si fissava al 1 giugno la data d'inizio dell'Unione Monetaria e venivano designati i primi due presidenti della Banca Centrale Europea, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet. Nel 1999, in piazza San Pietro, in Vaticano, si teneva la cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Nel 2012 una speciale versione a pastello dell'Urlo di Edvard Munch veniva battuta all'asta per 120 milioni di dollari a New York, segnando un nuovo record d'asta per un'opera d'arte. Nel 2013 entrava in circolazione la seconda edizione della banconota da 5 euro e nel 2019 veniva annunciato il ritrovamento di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci realizzato da Francesco Melzi de Ril. Il disegno apparteneva alla collezione di Elisabetta d'Inghilterra. Sono nati il 2 maggio, nel 1660 il compositore Alessandro Scarlatti, nel 1916 l'imprenditore ed esploratore Renato Cepparo, nel 1930 il politico e attivista Marco Pannella, nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti e nel 1955 l'imprenditrice e stilista Donatella Versace. Inoltre nascevano oggi anche la regista Maria Sole Tognazzi nel 1971, il calciatore David Beckham nel 1975, il conduttore TV Francesco Facchinetti nel 1980, l'attrice Valeria Bilello nel 1982 e la cantante britannica Lily Allen, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Miniera Trend.
1: È stato un giro molto intenso quello che abbiamo fatto sul pianeta per portarvi il sound che sta uscendo in questo momento. Siete pronti per una nuova puntata, un nuovo episodio con quelli di Riviera Trend Live da Riccione per portarvi tutto quello che sta succedendo in ambito musicale.

Contatto WhatsApp con noi di MP Trend per avere info sulla musica che suoniamo, anche sulle nostre serate, per entrare nel mondo di Riviera Trend, 339 31 85 132. E adesso continua la raffica di musica, il sound che ti fa stare bene, sempre nuovo, sempre attualissimo, MP Trend.

0: quando il pubblico si siede e le luci si spengono, per un attimo anche il tempo si ferma, in attesa che la magia abbia inizio.
1: Riviera Trend.

Happy Trend, Andrea T con voi per suonare il sound nuovo. Adesso c'è il nuovo di Chica Leaf. Ci è arrivata la presentazione del nuovo singolo che dice che questo è un brano magnetico che cattura l'ascoltatore fin dal primo battito. E allora lo ascoltiamo, singolo nuovissimo, il titolo è Duro. Poi a seguire Joji e Anima con Beautiful.

0: Ti senti bene? Stai viaggiando? Hai messo le ali? E allora tra poco continuiamo il viaggio con MP Trend.
1: Benvenuto al weekend.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 10 su Radio Domus Novas ci sarà Benvenuto Weekend, un programma ricco con tutta la musica del momento, rubriche, ospiti, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni venerdì alle ore 10 con me, Alessandro Parodo, su Radio Domus Novas.
1: Benvenuto Weekend!
3: Sicura di volerlo fare?
4: Devo farlo.
3: Resta nascosta se non ti do il segnale.
4: Quale segnale?
3: Credimi, lo riconoscerai. Non passo inosservata.
5: Riviera Trend.
0: Pronto? Sì, MP Trend, questo è il livello 3. Senti qua, dalla Slovenia, Mariah.

La nostra linea WhatsApp 339 31 85 132. Ci sono alcuni ascoltatori che ci stanno chiedendo da dove arriva questa musica. Ma è musica che arriva dal nostro pianeta. Tranquilli, se non lo sentite questo sound, beh, sappiate che Riviera Trend non si fa condizionare. Noi suoniamo quello che ci piace e quello che pensiamo sia adatto alle vostre orecchie. Adesso MP Trend Italia, Fra Quintale, poi Paola Lezzi.

Perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: l'ultimo singolo per oggi, parliamo direttamente all'anima. Se dovete fare una dichiarazione d'amore, niente di meglio che questo Ryan Castro e Danny Ocean. Questa è Happy Trend.
1: Tu sempre fuiste libre.

Noi ci fermiamo qui, ringraziamo anche Basico Producer che ci ha passato diversi singoli da suonare in questa puntata di quest'oggi di MP Trend. Torniamo tra 7 giorni e se qualcuno non la pensa come te, non ti arrabbiare, ascoltalo, potrebbe avere ragione. Abbraccio fraterno da Andrea T.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su dueminutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute e le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Radio Domus Novas.
5: La mia radio.
6: Disco novità. Disco novità.
7: Disco novità, nuova settimana con un progetto internazionale e una band che unisce rock, elettronica e melodia. Le loro canzoni raccontano emozioni profonde e il loro sound dà vita a un linguaggio sonoro pensato per parlare a un pubblico globale. Disco novità, Econova con Where the Silence Burns.
8: We stand in lines we never cross.

0: Disco novità Econova con Where the Silence Burns.
1: Disco novità.
2: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loari Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: 80 e 90.
1: Bentrovati un'altra volta con Super Sound. Qui c'è la musica degli anni 80 e 90, la musica commerciale come si definiva una volta. Troveremo i grandi ritmi, la grande nostalgia e tutto quello che è stata la musica passata alla radio in quegli anni. Sono Marco Del Vais, vi presento immediatamente le prime tre canzoni. Lui era Dr. Robert, e ancora Dr. Robert, cantante da un fascino indiscusso, incredibile. Anche lui ha contribuito molto al successo di questa band britannica. Si chiamano Blue Monkeys, li ascolteremo con Digging Your Sin. Era il 1991, pubblicano l'album che si chiama Color Me Bad, all'interno tre bellissime canzoni, I Adore Mi Amor, All For Love e la canzone che tra qualche istante arriverà insieme a noi, I Wanna Sex You Up. La musica italiana invece è nelle grandi doti musicali di Max Gazzè, grande personaggio della musica italiano, bassista, e poi un sacco di collaborazioni importanti con Frankie Ike Energy, Alex Britti, Nicolo Fabi e Daniele Silvestri. Lo ascolteremo con La favola di Adamo ed Eva. Queste le canzoni di Super Sound.

0: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

proseguiamo il nostro appuntamento con altre tre belle canzoni. Hanno in comune una cosa, il nome. Si chiamano Jimmy tutti e tre. Vi presento il primo. Lui è Jimmy Nail. Ha fatto nel 1986 un album molto importante che era Take It or Leave It. Da questo album la canzone che si chiama That's the Way Love Is. Jimmy Somerville, il secondo. Famoso per il suo potente falsetto, è diventato una delle voci più riconoscibili degli anni 80 e 90. Ha ottenuto un grandissimo successo sia come frontman, ma anche come artista solista. Lo ascoltiamo con una vecchia canzone di Sylvester. Vi ricordate You Make Me Feel? È quella. E poi arriverà un po' di musica reggae insieme a Jimmy Cliff, una bella canzone che arriva da un album che conteneva anche Wild World e tante altre. Si chiama Hot Shot ed è una vita che non ascolto questa canzone. Lo faremo insieme.

0: Tra poco, nel Super Sound, altri grandi successi degli anni 80 e 90.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Troviamo ancora una volta gli Articolo 31, band che prendiamo spesso in considerazione perché hanno fatto veramente della gran bella musica. Entreremo nell'album che si chiama Così Com'è, una delle canzoni più interessanti, quella che si chiama Tranqui Funky, che sicuramente avete cantato almeno una volta. Arrivavano dal Belgio invece, loro era il 1987, Loren Heller e Ellen Berrard. Insieme avevano fatto questa canzone che è stato un successo planetario, Acos de Garçon. E poi entreremo nel grande mondo del batterista Phil Collins con questo album che si chiama Bad Seriously. Era il 1989 e questa era sicuramente una delle canzoni più ascoltate, Something Happening in the Way to Heaven. Questo è Super Sound. Okay.
2: Funky qua, 1996, J-Ax e DJ Jed ancora insieme, e siamo tornati.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Cosa troviamo adesso nel Super Sound? Altre tre canzoni. Perfetto, ci avete azzeccato alla grande. Entreremo nel mondo della musica del 1980 con una formazione inglese che si chiamavano Black State, e il loro successo sottolineò l'importanza di Black State come gruppo reggae nato nel Regno Unito. La canzone che ascolteremo insieme si chiama Amigo. Poi una biondina molto molto appariscente. Questa canzone qui è stato il grande pezzo d'esordio nella musica di Britney Spears, canzone che ha avuto soprattutto un'orecchiabilità nel ritornello e in tantissimi passaggi nelle radio e televisioni. L'ascolteremo con Baby One More Time. E poi Mondo di Jovanotti, Penso Positivo, era il 1993, era diventato un tormentone degli anni 90. La canzone parla in un modo particolare di contraddizioni sociali e allo stesso tempo voleva mandare un messaggio positivo. Lo ascolteremo insieme.

0: La fantasia.
1: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90. Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: 80 e 90.
1: Siamo arrivati alla fine anche oggi con l'ultima canzone del nostro appuntamento. Vi lascio su questo pezzo che è meraviglioso, veramente grande, top. Lui si chiama Skipper Wise. Nel 1983 è stato il frontman di una formazione americana che si chiamavano Windows. Avevano fatto diverse cose di grande successo, in particolar modo con The French Laundry. Lui diventa però artista singolo con Standing Outside in the Rain nel 1989. Lo ascolteremo tra qualche istante per chiudere il nostro appuntamento di Super Sound, che ritornerà su questa radio ancora con grandi successi degli anni 80 e 90. Ciao da parte di Marco e del Vines.
2: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e del Vines.

Sabato 2 maggio 2026 la Chiesa ricorda Sant'Atanasio e Santa Viborada. La luna è piena e il nostro proverbio del giorno «Tutto è bene quel che finisce bene» invita a guardare al futuro con fiducia per una conclusione di eventi positiva nonostante le difficoltà attraversate. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 Giovanni Caboto partiva da Bristol per un viaggio a ovest, durante il quale il navigatore italiano avrebbe scoperto il Canada. Nel 1519, nel maniero di Clolussé in Francia, moriva Leonardo da Vinci, il geniale inventore e artista, aveva da poco compiuto 67 anni. Nel 1750 a Mantova debuttava La bottega del caffè, la commedia che Carlo Goldoni aveva scritto in toscano anziché in veneziano per renderla comprensibile a un pubblico più ampio. E nel 1933 il giornale scozzese Inverness Courier pubblicava la notizia dell'avvistamento del mostro di Loch Ness avvenuto a metà aprile. Nel 1994 Nelson Mandela reclamava la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica dopo l'apartheid. Nel 1998 si fissava al 1 giugno la data d'inizio dell'Unione Monetaria e venivano designati i primi due presidenti della Banca Centrale Europea, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet. Nel 1999, in piazza San Pietro, in Vaticano, si teneva la cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Nel 2012, una speciale versione a pastello dell'Urlo di Edvard Munch veniva battuta all'asta per 120 milioni di dollari a New York, segnando un nuovo record d'asta per un'opera d'arte. Nel 2013 entrava in circolazione la seconda edizione della banconota da 5 euro e nel 2019 veniva annunciato il ritrovamento di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci realizzato da Francesco Melzi de Ril. Il disegno apparteneva alla collezione di Elisabetta d'Inghilterra. Sono nati il 2 maggio, nel 1660 il compositore Alessandro Scarlatti, nel 1916 l'imprenditore ed esploratore Renato Cepparo, nel 1930 il politico e attivista Marco Pannella, nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti e nel 1955 l'imprenditrice e stilista Donatella Versace. Inoltre nascevano oggi anche la regista Maria Sole Tognazzi nel 1971, il calciatore David Beckham nel 1975, il conduttore TV Francesco Facchinetti nel 1980, l'attrice Valeria Bilello nel 1982 e la cantante britannica Lily Allen, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti, un libro.
4: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica. Ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni. Le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi. Perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
5: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per Ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loari Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezion fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

disco novità, nuova settimana con un progetto internazionale. È una band che unisce rock, elettronica e melodia. Le loro canzoni raccontano emozioni profonde e il loro sound dà vita a un linguaggio sonoro pensato per parlare a un pubblico globale. Disco novità Econova con Where the Silence Burns.

0: Disco novità Econova con Where the Silence Burns.
1: Disco novità.
2: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

aiuto, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare!

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Benvenuto weekend!
2: Direttamente dalla vostra radio preferita, a voi sta partendo in questo preciso istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.
1: Benvenuto Weekend.
2: E io sono Alessandro Parodo, anche questa puntata sarà ricchissima e tra pochissimo ci sarà un ospite davvero molto importante e molto interessante.
1: Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.

Sicuramente una delle canzoni più orecchiabili dell'ultimo festival di Sanremo, Saif con Tu mi piaci, e non c'è niente da fare, viene così da canticchiarla. Il titolo è proprio Tu mi piaci tanto. Voglio ricordare che durante l'estate 2026 Benvenuto Weekend ci sarà nella sua versione il meglio di. Buon ascolto, amici.

0: è bella questa canzone, quanto è bella questa canzone, Blanco e Elisa, c'è tanto di buono in questo testo, si intitola Ricordi. Tra pochissimo avremo al telefono, sarà nostro ospite il bravissimo Cioffi, parleremo di tante cose belle che lo riguardano e soprattutto del suo ultimo singolo, un fantastico duetto con Noemi. Cioffi tra pochissimo con noi. A proposito di musica bella, a proposito di talento, adesso c'è una bellissima sequenza mixata offerta come di consueto dal DJ Vittorio Veneziano, il tutto in soli 4 minuti.
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te. Four, two,

0: Benvenuto al weekend!
1: Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.
2: Questa è
3: Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
4: Disco Story.
5: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Direttamente dall'anno 2005 e dall'album Buoni o Cattivi era Vasco Rossi, il nostro disco story di oggi, semplicemente E. Adesso l'ottima musica italiana continua grazie a Cioffi, che ascolteremo però tra pochissimo con il suo ultimo singolo. Perché vi dico questo? Perché adesso parliamo proprio con lui al telefono. Ciao Andrea, grazie per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, grazie per essere con noi.
1: Ciao a tutti, grazie mille a voi dell'ospitalità e dell'accoglienza, sono felice di sentirvi.
0: Allora Andrea, questo pezzo che sta andando fortissimo, Farfalle nello stomaco, in tutte le radio, anche ovviamente all'interno di Benvenuto Weekend, raccontaci di te, di come è nato il brano, Andrea.
1: Il brano, innanzitutto grazie per i complimenti. Il brano...
0: Sincerissimi, ti assicuro.
1: Grazie mille, grazie. Il brano è nato quest'estate, a cavallo fra luglio e agosto, ero in una masseria con alcuni amici autori a scrivere, ed è nato in maniera molto spontanea, nel senso che volevo un brano che potesse essere il filo conduttore, il proseguo di Sola, che era un altro brano che stava andando molto bene,
0: sì,
1: fatto parte del mio percorso. E una volta che l'abbiamo scritto, abbiamo subito innanzitutto sentito l'esigenza di avere un ritornello femminile affinché questo brano potesse essere un botta e risposta tra due persone che si amano o si sono amate in passato, che magari si andranno ad amare. E una volta che poi abbiamo prodotto il brano e che ci siamo resi conto che le sonorità della produzione, dell'arrangiamento, viravano verso un mondo gospel, soul, black, tutti, diciamo che sognando, abbiamo detto ci starebbe proprio bene la voce di Noemi. Così abbiamo cercato di contattarla, le abbiamo inviato il pezzo, tra l'altro proprio in questi giorni ho avuto il piacere di vederla, ricordavamo questi momenti, le è piaciuto tanto il brano e 3 giorni dopo era in studio con noi a lavorare al pezzo, quindi diciamo è stato un qualcosa di bellissimo, di travolgente, che è proprio stato a cavallo tra 3 giorni, dall'averle inviato il brano a lei che veniva in studio ed eccoci qua, insomma, è salita a bordo di questo viaggio. Sono super grato a lei e alla musica in generale, a questo percorso.
0: Tra l'altro permettimi di segnalarti la mia sensazione, la mia percezione. Ecco, quando ascolto il brano noto una certa affinità artistica proprio tra te e Noemi. Sembra veramente un botta e risposta.
1: Sì, a lei ha merito suo, perché ho tanto rispetto della sua carriera, poi recentemente ho avuto anche l'occasione di cantarla più volte live, ti mette a proprio agio, lei poi si è calata perfettamente nei panni appunto di questo botta e risposta, ha sposato proprio il brano così com'era, poi noi ci siamo adattati addirittura ovviamente alla sua tonalità, perché per me è un onore avere una delle artiste donne più importanti della storia della musica italiana, a mio modo di vedere, del presente e poi in futuro lo sarà anche del passato, quindi a merito della sua grandezza.
0: Io mi permetto di dirti questa cosa da speaker radiofonico, quindi da, passami il termine, addetto ai lavori per quanto riguarda la trasmissione del brano. Allora, a parte l'affinità che si sente, si percepisce proprio così a pelle, però tu dimostri di voler crescere, sei già bravo, bravissimo veramente, dimostri di voler crescere. Grazie. Dimostri di voler costantemente imparare, quindi da una parte ci sei tu con tutta la tua grinta, con tutta la tua voglia di fare, di comunicare, dall'altra c'è un'artista affermata nel panorama musicale italiano e antidiva per eccellenza a questo punto, no?
1: Sì, cioè, innanzitutto ti ringrazio per le belle parole.
0: Tra l'altro, scusami Andrea se ti interrompo, questa cosa la confermano anche i nostri ascoltatori, quindi tanto così per dire.
1: Ringraziami e salutameli.
0: Sì, l'avete sentito, vi saluta Andrea Cioffi. Vai Andrea, scusami.
1: Grazie, no, ma mi fa tanto piacere, perché poi ogni qualvolta una canzone esce non è più mia ma diventa della gente, ognuno può rispecchiarsi, può rispecchiare la propria vita o cogliere sfumature diverse dalle mie parole, quindi sapere che sta piacendo è un enorme orgoglio per me, un gran motivo di gratitudine. Inoltre, tornando su quello che dicevi, sì, Noemi è proprio un'artista, cioè con la maiuscola, e per me è un onore che un artista così affermato abbia voluto sposare il percorso di un artista emergente che sta facendo bene come me, che ha tanta voglia, come dici te, di sognare e di dire la sua. E sono proprio contento poi di come è uscito il brano, di questa affinità, e e tutto quello che sta rappresentando Veronica o per Noemi in questo momento della mia vita per me, perché è anche un'amica che mi dà tanti consigli, che è sempre a disposizione, perciò prima che un artista è una donna, una persona.
0: Questo è quello che conta. Questo è quello che conta. Da una parte, ripeto, c'è una persona che mette a tua completa disposizione la sua esperienza, dall'altra ci sei tu che sei disposto ad ascoltare qualsiasi consiglio, perché è importante accettare le critiche e saper distinguere quelle costruttive da quelle che invece possono lasciare il tempo che trovano. E tu sicuramente stai seguendo la prima di queste due cose, cioè seguire veramente la parte costruttiva delle critiche, che è importantissimo. Quindi io ti faccio tantissimi auguri e ti chiedo se puoi ricordarci quelli che sono i tuoi contatti per seguirti, per seguire tutte le tue produzioni, la tua attività a 360 gradi, ecco.
1: Allora, innanzitutto ancora grazie per l'opportunità di chiacchierare con voi.
0: E grazie a te.
1: I miei contatti sono Cioffi della Gente su Instagram, su TikTok e sui digital store, quindi Spotify, Amazon, Apple Music, eccetera. Mi potete trovare semplicemente come Cioffi.
0: Perfetto, Andrea. Allora, intanto, di nuovo grazie per aver accettato l'invito del sottoscritto e quindi di Benvenuto Weekend e quindi di tutti i nostri ascoltatori. Ti mando un grande abbraccio, il microfono per te sarà sempre aperto. A questo punto diventi tu lo speaker e ti aspetto naturalmente per nuove produzioni. Ciao Andrea.
1: Grazie mille Alessandro per l'ospitalità, grazie mille a tutti gli ascoltatori, state per ascoltare Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco su Benvenuto Weekend.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
2: Gli altri sono te. Rispettati.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!

featuring Lisa Bad Angel. Questa è la musica che ci piace. Perché? Perché vi piace questa musica? Vi piace la nostra selezione musicale? Perché la scegliete voi? E poi nel weekend va veramente alla grande. Benvenuto, weekend!

0: non possiamo rinunciare a lui assolutamente. Altro pilastro di Benvenuto Weekend, il DJ Beda, questa volta con Fabri Fini, Dance For Me. Adesso andiamo al cinema grazie al nostro Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

0: Pura poesia, in viaggio verso il paradiso, naturalmente Achille e Lauro con noi. Tra pochissimo ci avvieremo verso la conclusione di Benvenuto Weekend, quindi ci sarà lo spazio interamente riservato al DJ Mix Mauro Guazzotti. C'è ancora tanta musica da ascoltare, perché in fondo Benvenuto Weekend è questo, è musica.
1: When

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Benvenuto weekend.
5: Il finale di Benvenuto Weekend non sarebbe così ricco, non sarebbe così magico se non ci fosse l'altrettanto magica impronta del DJ Mix Mauro Guazzotti in collegamento dalla sua bellissima Milano per la sua sequenza mixata. Tra pochissimo i saluti finali.
6: Benvenuto Weekend.

0: Edoardo, benvenuto weekend.
1: Finisce anche questa puntata di Benvenuto Weekend, momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ringrazio come di consueto tutti quanti voi amici all'ascolto, ringrazio i nostri tre DJ in ordine di trasmissione, il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringrazio Cioffi, l'artista bravissimo che è stato nostro ospite e con lui abbiamo parlato del suo ultimo singolo intitolato Farfalle nello stomaco, un fantastico duetto con Noemi, e anche la prossima settimana ci sarà un ospite, ma non posso dirvi altro. Anzi, una sola cosa vi posso dire: rimanete con la vostra radio, perché il weekend qui da noi è veramente pieno, pieno di musica, quella che ovviamente piace a voi. Io sono Alessandro Parodo e vi auguro con tutto il cuore buon fine settimana. Ciao, alla prossima!
0: Benvenuto weekend!

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Sabato 2 maggio 2026 la Chiesa ricorda Sant'Atanasio e Santa Viborada. La luna è piena e il nostro proverbio del giorno «Tutto è bene quel che finisce bene» invita a guardare al futuro con fiducia per una conclusione di eventi positiva nonostante le difficoltà attraversate. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 Giovanni Caboto partiva da Bristol per un viaggio a ovest, durante il quale il navigatore italiano avrebbe scoperto il Canada. Nel 1519, nel maniero di Clolussé in Francia, moriva Leonardo da Vinci, il geniale inventore e artista, aveva da poco compiuto 67 anni. Nel 1750 a Mantova debuttava La bottega del caffè, la commedia che Carlo Goldoni aveva scritto in toscano anziché in veneziano per renderla comprensibile a un pubblico più ampio. E nel 1933 il giornale scozzese Inverness Courier pubblicava la notizia dell'avvistamento del mostro di Loch Ness avvenuto a metà aprile. Nel 1994 Nelson Mandela reclamava la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica dopo l'apartheid. Nel 1998 si fissava al 1 giugno la data d'inizio dell'Unione Monetaria e venivano designati i primi due presidenti della Banca Centrale Europea, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet. Nel 1999, in piazza San Pietro, in Vaticano, si teneva la cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Nel 2012, una speciale versione a pastello dell'Urlo di Edvard Munch veniva battuta all'asta per 120 milioni di dollari a New York, segnando un nuovo record d'asta per un'opera d'arte. Nel 2013 entrava in circolazione la seconda edizione della banconota da 5 euro e nel 2019 veniva annunciato il ritrovamento di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci realizzato da Francesco Melzi de Ril. Il disegno apparteneva alla collezione di Elisabetta d'Inghilterra. Sono nati il 2 maggio, nel 1660 il compositore Alessandro Scarlatti, nel 1916 l'imprenditore ed esploratore Renato Cepparo, nel 1930 il politico e attivista Marco Pannella, nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti e nel 1955 l'imprenditrice e stilista Donatella Versace. Inoltre nascevano oggi anche la regista Maria Sole Tognazzi nel 1971, il calciatore David Beckham nel 1975, il conduttore TV Francesco Facchinetti nel 1980, l'attrice Valeria Bilello nel 1982 e la cantante britannica Lily Allen, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loari Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza, doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Vais.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

disco novità, nuova settimana con un progetto internazionale. È una band che unisce rock, elettronica e melodia. Le loro canzoni raccontano emozioni profonde e il loro sound dà vita a un linguaggio sonoro pensato per parlare a un pubblico globale. Disco novità Econova con Where the Silence Burns.

0: Disco novità Econova con Where the Silence Burns.
1: Disco novità.
2: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

lavoratori, lavoratrici, eccoci qua, questo è il weekend festivo del primo maggio, rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra frequenza nazionale preferita, in syndication anche questo weekend, a quest'ora c'è Tempo Zero Selecta. Ciao amici, benvenuti, qualunque sia la destinazione del vostro weekend, la destinazione finale è comunque sia il divertimento e l'intrattenimento allo stato puro, quello di Tempo Zero Selecta, i pezzi musicali in anteprima assoluta, le classifiche che si aggiornano in tempo reale, la Top 20, Global Chart, Total Chart e poi la Dance Chart. Fateci scoprire tramite i nostri canali social, anche dell'emittente radiofonica, piuttosto che Simone Papini, speaker radio televisivo, doppiatore, piuttosto che ancora Tempo Zero, ecco, fateci scoprire le vostre istantanee del weekend, sia che siate al lavoro, sia che state lavorando, sia che state facendo nulla, perché questo è un weekend festivo, quindi non fare nulla va benissimo, non c'è nessunissimo tipo di problema. Amici radioascoltatori, iniziamo immediatamente dalla posizione numero 20, dalla posizione numero 9 della scorsa settimana, Arisa.

0: ma sono matta.
1: Viral Chart, Global Chart, siamo al weekend del 1° maggio. Ben trovati all'ascolto, saliamo insieme alle posizioni ancora un po' più calde della 18 alla 16, dove incontriamo Sal Da Vinci in discesa con il suo Per Sempre Sì. Alla posizione numero 17, Ermal Meda, Stabile, Stella Stellina. Alla 16 scende anche Nicolò Filippucci. Questa è la posizione numero 18.

canzoni d'amore tutte le ragazze, insomma, no, ma un po' anche i ragazzi probabilmente. Nicolò Filippucci, grazie per i messaggi che stanno arrivando e le vostre istantanee che ci raccontano e ci fanno emozionare veramente. Anche un saluto a chi è al lavoro, chi è infermiere, chi è medico. Grazie veramente di cuore, noi vi teniamo compagnia qualunque cosa voi state facendo. Saremo insieme alla posizione numero 15 fino alla posizione numero 12. Alla 15 c'è Blanco e Lisa, stabili rispetto a 7 giorni fa. Alla posizione numero 14 scendono Fedez Masini con Male Necessario. Alla posizione numero 13 la nuova entrata Beats con

0: è in arrivo la posizione numero 14.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Babe.
1: Swan, posizione numero 13, incontriamo la 12 Emma Rircomi con Vacci Piano. Alla posizione numero 11 invece Alex Farolfi, il nuovo, nuova entrata, la seconda con You Holly You, posizione numero 12.

0: Stai ascoltando Tempo Zero Selecta.
1: Alex Farolfi è tornato anche lui, uno dei grandi. La nuova entrata, la seconda per questa settimana. La Viral Chart, Global Chart, la seconda parte della Top 20 vi dà appuntamento tra pochissimo. Li vedo pronti dall'altra parte del video, i miei colleghi da Milano e poi a Roma a livello radio televisivo, per farci prendere la nostra primissima pausa. E allora, fermi lì, torniamo immediatamente.
2: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

in viaggio verso il paradiso. Beh, insomma, ragazzi, sicuramente il paradiso è fare quello che ci piace, fare quello che ci fa stare bene. Buon weekend del 1° maggio, rigorosamente in onda, in diretta sulla nostra frequenza nazionale. C'è Simone Papini a tenerti compagnia. Saliamo insieme alle posizioni ancora più calde, lasciamo alle spalle la posizione numero 10 della top 10, aperta da Achille Lauro. Alla posizione numero 9 incontreremo Girl, Dimmi che mi vuoi. La terza nuova entrata, alla posizione numero 8, Charlotte Carlin, The When Is With You, It Is You. La nuova entrata, la quarta questa settimana. La quinta nuova entrata la incontreremo alla posizione numero 7, anche questa in salita, Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. E allora concentriamoci all'ascolto della posizione numero 9, Viral Chart, Global Total Chart.

Questa è la posizione numero 8. Quinta nuova entrata, Viral Chart, Total Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale.

le grandi sonorità etniche, le grandi sonorità, la professionalità di Serena Brancale è tornata. Torna come la nuova stagione, è vero, l'abbiamo incontrata anche i pezzi invernali, però insomma è assolutamente incentrata anche in ciò che accade nella nostra bella Italia. Saremo insieme alle spalle del podio, la posizione numero 6 fino alla 4. Alla 6 c'è Summer Jay con Ossessione, alla posizione numero 5 Alex Warren Forever Dreams, posizione numero 4 LDH7 Poesie Clandestine. Stabili tutti tranne Alex Warren, che aumenta di due posizioni. Questa è la posizione

Braccio fuori questo pezzo musicale e tanti altri che abbiamo incontrato in Viral Chart, Total Chart, LDA, AK7 e la loro, anzi le loro poesie con clandestine. Grazie per i vostri messaggi che stanno arrivando. È il momento di andare al medagliere dalla posizione numero 3 alla posizione numero 1, cioè Fred De Palma, la settima e ultima nuova entrata di questa settimana in salita. Fred De Palma, Anita e Miss Killa, La testa gira, alla posizione numero 2 The Color, Rolling Stone. Loro salgono dalla posizione numero 5 della scorsa settimana alla 2 di questa. Sale anche, si inchioda la 1, Annalisa con Canzoni estive. E allora saliamo insieme alla posizione numero 3.

0: Ma non finisce qui, avrebbe detto qualcuno. È il momento di dare la linea alla nostra emittente radio televisiva preferita per farci prendere la nostra seconda e ultima pausa. È lei, Annalisa, la posizione numero uno. Ecco qua, non è una canzone estiva, dice lei, ma lo diventerà sicuramente. Ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa. Fermi lì, arriva anche la Dance Chart, Global Chart, altri pezzi musicali, sempre in tempo reale.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
0: Dance Chart, Global Chart, è il momento, ragazzi, amici radioascoltatori, come ogni momento in questo blocco, come ogni settimana, vai via, cambio della guardia in regia. Da Milano arrivano i disc jockey, i DJs, pronti a farci ballare e muovere le teste, la top 5, i primi 5 pezzi musicali più ballati, mixati e remixati negli ultimi 7 giorni. Alla posizione numero 5 e alla 4 incontriamo rispettivamente Baby Xana, New Religion. Stabile rispetto a 7 giorni fa, scivola Bob Sinclair, chi sia alla posizione numero 4. E allora saliamo insieme alla posizione numero 5.

A chi tocca il medagliere questa settimana nel weekend del primo maggio? Alla posizione numero 3, la prima nuova entrata, Classic Now di Disney.com. Posizione numero 2, Jazz Hop, Be Mind. Posizione numero 2, quindi stabile rispetto a 7 giorni fa, Tony El Calmeron. Posizione numero 1, ancora, Viral Chart, Dance Chart. Posizione numero

Tony El Calmeron, posizione numero 1, la Dance Chart Global Chart, quindi pezzi musicali dance più streamati, ascoltati, mixati e remixati. Negli ultimi 7 giorni è il momento di gran carriera di salire insieme nel podio dei pezzi musicali che diventeranno le nostre colonne sonore, e diventeranno tali perché sono le Future Power Selecta, tant'è che incontreremo Bebe Recana, tra l'altro uno dei suoi nuovi pezzi musicali, incontreremo The Bows Rove con il suo nuovo Madame con Rosso come il fango, incontreremo Lady Gaga tra gli altri, e l'ultimo di Highlander DJ, le Future Power Selecta, in arrivo adesso, Tempo Zero Selecta.

0: Sono tornati anche loro, Gemelli Diversi, ve lo ricordate il pezzo musicale dei primi anni 2000 con Mary? Bene, tornano questi ragazzi veramente di gran successo. Le Future Power Selecta diventeranno viral chart, global chart delle nostre colonne sonore. Amici, grazie per averci tenuto compagnia, ancora buon weekend del primo maggio, rigorosamente in onda in diretta sulla nostra emittente radio televisiva preferita, con i nostri programmi intrattenimenti innovativi sempre in onda 24 ore su 24. E allora, la Viral Chart Global Chart vi dà appuntamento tra 7 giorni, stessa onda, stessa frequenza, stesso giorno. Fermi lì, ciao!
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sabato 2 maggio 2026 la Chiesa ricorda Sant'Atanasio e Santa Viborada. La luna è piena e il nostro proverbio del giorno «Tutto è bene quel che finisce bene» invita a guardare al futuro con fiducia per una conclusione di eventi positiva nonostante le difficoltà attraversate. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 Giovanni Caboto partiva da Bristol per un viaggio a ovest, durante il quale il navigatore italiano avrebbe scoperto il Canada. Nel 1519, nel maniero di Clolussé in Francia, moriva Leonardo da Vinci, il geniale inventore e artista, aveva da poco compiuto 67 anni. Nel 1750 a Mantova debuttava La bottega del caffè, la commedia che Carlo Goldoni aveva scritto in toscano anziché in veneziano per renderla comprensibile a un pubblico più ampio. E nel 1933 il giornale scozzese Inverness Courier pubblicava la notizia dell'avvistamento del mostro di Loch Ness avvenuto a metà aprile. Nel 1994 Nelson Mandela reclamava la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica dopo l'apartheid. Nel 1998 si fissava al 1 giugno la data d'inizio dell'Unione Monetaria e venivano designati i primi due presidenti della Banca Centrale Europea, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet. Nel 1999, in piazza San Pietro, in Vaticano, si teneva la cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Nel 2012, una speciale versione a pastello dell'Urlo di Edvard Munch veniva battuta all'asta per 120 milioni di dollari a New York, segnando un nuovo record d'asta per un'opera d'arte. Nel 2013 entrava in circolazione la seconda edizione della banconota da 5 euro. E nel 2019 veniva annunciato il ritrovamento di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci realizzato da Francesco Melzi de Ril. Il disegno apparteneva alla collezione di Elisabetta d'Inghilterra. Sono nati il 2 maggio. Nel 1660 il compositore Alessandro Scarlatti. Nel 1916 l'imprenditore ed esploratore Renato Cepparo. Nel 1930 il politico e attivista Marco Pannella. Nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti. E nel 1955 l'imprenditrice e stilista Donatella Versace. Inoltre nascevano oggi anche la regista Maria Sole Tognazzi nel 1971, il calciatore David Beckham nel 1975, il conduttore TV Francesco Facchinetti nel 1980, l'attrice Valeria Bilello nel 1982 e la cantante britannica Lily Allen, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
5: Ciao a tutti, sono Alex De C. Vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
6: Troppo Forti! Troppo Forti! Troppo Forti!
5: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti!
6: Troppo Forti con Alex De C.
7: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loari Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Esco dal centro e ti vengo a cercare. Oggi, un po' come ieri, pensieri di corda.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

parlato in mille modi dell'eterno triangolo. La nostra vi racconterà la storia di una ragazza americana, una bella ragazza, e di un giovane condannato chiamato Tom Dooley. Quando il sole sorge

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: È il momento della musica rock, pop rock sulla nostra radio, che neanche a dirlo si chiama Zona Rock, e come al solito parte sempre allo stesso modo.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà

I Love It Loud, canzone del gruppo americano Kiss, pubblicata nel 1982 sul loro album Creatures of the Night, che è diventata anche un pezzo fisso per i loro concerti dal vivo nel tempo, che apre ufficialmente questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ben ritrovati cari amici miei, ovunque voi state sparsi in questo pazzo mondo, è partito un nuovo appuntamento sulla nostra radio di Zona Rock, la passeggiata che facciamo tra la musica rock e pop rock senza troppi fronzoli, giusto per il gusto di ascoltare della buona musica rock e pop rock. Che cosa state combinando? Come sta andando la vostra settimana? Dove vi state trovando in questo momento? Sono curioso, lo so, però insomma io vi immagino lì ad ascoltare la nostra radio, e in questo caso Zona Rock. Non perdiamoci in chiacchiere, perché tante cose bollono in pentola in questi 50 minuti che ci vedranno insieme con Zona Rock. Io al solito vado tra un po' a bighellonare sul web per raccontare e commentare con voi alcune notizie, però intanto sentite un po' che vi faccio ascoltare.

si intitola Drive Safe, Miles Smith e Neil Horan. Bisogna sempre e comunque guidare in maniera tranquilla, safe, ovvero sicura. Questo è un consiglio che vi do sempre. Come faccio in apertura? Vi do i contatti giusti: 375-863-2965, la WhatsApp line di Zona Rock, ovviamente anche il sito internet della nostra radio, da andare un po' lì a spulciare per rimanere sempre aggiornati, e le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Poi lo dico da qualche tempo che nelle nuove automobili c'è l'infotainment, perché autoradio adesso si chiama nel nuovo millennio infotainment, e quindi trovate il tastino web se siete fuori dal nostro bel paese, ci potete ascoltare anche nelle automobili senza l'utilizzo delle applicazioni. E poi ovviamente i social della nostra radio, che sono sempre e comunque aperti. Io stavo leggendo una notizia niente male che riguarda la sorveglianza dei telefonini da parte dei nostri partners. Tra un po' ve ne parlo, però prima ho uscito fuori la macchina del tempo di Zona Rock, perché ogni tanto ci piace anche ad andare ad ascoltare qualcosa di pop rock per poter anche ballare e muoverci. Pensate che questa canzone risale al 1974. Vi faccio ascoltare Carl Douglas.

la potremmo ascoltare decine e decine di volte. Nick Cashion con The Riddle su Zona Rock. Una ragazza su 5 considera il controllo del cellulare da parte del partner come un gesto d'affetto. Voi cosa ne pensate? Controllare il telefono del partner è normale? Secondo un'indagine dell'osservatorio In Difesa, il 79,5% delle ragazze considera inaccettabile che il partner controlli il cellulare, eppure una su 5 lo tollera. In alcuni casi viene persino interpretato come un gesto di attenzione e rispetto. Tra i ragazzi under 26 il 30% pensa che non sia un problema e una piccola parte lo vede addirittura come qualcosa di positivo. Con l'età cresce la consapevolezza, più che fiducia è una forma di controllo, ma il confine per molti resta ancora poco chiaro. Per voi è gelosia normale o un limite da non superare? Questa è la mia domanda. Siete della serie che magari vi nascondete quando dovete scrivere un messaggio a un amico, magari al vostro migliore amico, non volete farlo vedere al vostro partner, perché in questo caso si sta parlando delle donne, delle femminucce in ascolto. È una curiosità che mi piacerebbe sapere, giù con i commenti sui nostri social. Sentite un po' cosa ho preparato per voi, perché vi porto indietro nella Italo Disco Rock degli anni 80, 1983, P. Lion.

0: prima anche questa dei P-Lion, Happy Childrens, che in realtà faceva parte della Italo Disco anni 80, che andava fortissimo in quel periodo, ma la includiamo in quello che può essere la musica pop rock del passato, perché comunque ci sono dei riff che con le chitarre niente male. Comunque è una di quelle canzoni che si può ascoltare, insomma, tante ma tante volte. Poi oggi con le piattaforme digitali è semplice andare un po' a ripescare queste vecchie canzoni. Beatrice dice che fa guardare il telefono al proprio fidanzato perché, insomma, è un modo per poter tenere lontana la gelosia, per non avere, insomma, segreti con il proprio partner. Mentre Antonio dice di aver chiesto più volte alla propria moglie di far guardare il cellulare, ma lei non vuole perché dice bisogna fidarsi, insomma. Quindi tutto un po' rimane nel dubbio. Continuateci a scrivere, perché a me piace leggere i vostri commenti. 375 863 2965. Adesso però il volume va messo a palla, perché vi porto ancora indietro, più indietro rispetto ai P-Lion. Sentite un po' cosa ho ripescato per voi.
1: Fermi tutti, stai ascoltando Zona Rock.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: Fatti fuori i primi 30 minuti di Zona Rock di quest'oggi, dopo aver parlato del controllo del telefonino, che può essere più o meno giusto, questo ancora lo dobbiamo definire. Andiamo giù con la seconda parte di Zona Rock, la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro, più spazio alla musica e poche parole.
3: La tua musica è di nuovo in classifica.
4: Beh, di quando era un rock and roll.
3: E ora che vuoi essere, Johnny?
4: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence. Tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: la Trisequence come al solito senza tempo. Siamo partiti con Teddy Swims Got Went Crazy, che a noi di Zona Rock piace tanto, per fare poi un salto nel passato con i The Promise When in Rome, per finire poi a qualcosa di contemporaneo, in realtà un rifacimento di Bolle di Sapone del 2025 di Vasco Rossi, che chiude la Trisequence di quest'oggi. Rimanete lì perché tra un po' vi svelerò qual è la città più maleducata d'Italia.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

0: Secondo uno studio, Venezia è la città più maleducata d'Italia. E secondo uno studio, Venezia risulta la città con il punteggio più alto di maleducazione nel paese. È vero o no? La classifica è stata costruita analizzando oltre 1600 interviste agli abitanti delle 19 città più grandi d'Italia, con una scala da 1 più educata a 10 più maleducata. I dati tengono conto di comportamenti quotidiani percepiti come poco civili, dal rispetto agli spazi pubblici ai modi nei rapporti con gli altri, a come si posteggia l'automobile in terza o quarta fila. Questo è un grandissimo problema. Comunque, secondo questo studio, Venezia dovrebbe essere la città più maleducata d'Italia. Secondo voi è una classifica realistica o solo uno stereotipo? Come va dalle vostre parti con l'educazione? Io che sono del profondo sud non oso nemmeno raccontarvi di quello che succede dalle mie parti. Ultimo passo indietro prima dei saluti, cioè andiamo indietro nel tempo. Sentite un po' i The Dobby Brothers. Down around the corner, half a mile from here, see them all trains running and you watch them disappear.
1: Zona Rock.

0: è perché non voglio distruggere le vostre orecchie, non voglio cantare in radio, ma secondo me con i The Doobie Brothers Long Train Running del 1973 Country Rock, secondo me ci siamo superati e ci siamo quasi, ci rimangono solo i saluti, in realtà catapultati alla fine di Zona Rock, come insomma il giro che facciamo nella musica rock e pop rock. Abbiamo finito, cari amici miei, per quest'oggi. Se volete andate sul nostro sito internet www.zonarock.net se siete arrivati in ritardo per ascoltare il podcast dell'ultimo appuntamento. E poi andate sull'IG di Zona Rock cercando Free Zona Rock, perché la copertina che troverete questa settimana è quella appunto dei The Doobie Brothers Long Train Running. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e rimanete sulla nostra radio, che è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock. Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzano.

0: disco novità, nuova settimana con un progetto internazionale. È una band che unisce rock, elettronica e melodia. Le loro canzoni raccontano emozioni profonde e il loro sound dà vita a un linguaggio sonoro pensato per parlare a un pubblico globale. Disco novità Econova con Where the Silence Burns.
1: We stand in lines we never cross.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Pressione atmosferica in ulteriore risalita sull'Italia in questo inizio di weekend. Nella prima parte della giornata, generoso soleggiamento su tutto il territorio nazionale con cieli limpidi, eccezione fatta per l'estremo nord-ovest e per la Sardegna, dove potranno scorrere delle sottili velature. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, nubi alte ancora una volta solo sui settori nord-occidentali del paese e sulla Sardegna, massime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Sabato 2 maggio 2026 la Chiesa ricorda Sant'Atanasio e Santa Viborada. La luna è piena e il nostro proverbio del giorno «Tutto è bene quel che finisce bene» invita a guardare al futuro con fiducia per una conclusione di eventi positiva nonostante le difficoltà attraversate. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1497 Giovanni Caboto partiva da Bristol per un viaggio a ovest, durante il quale il navigatore italiano avrebbe scoperto il Canada. Nel 1519, nel maniero di Clolussey in Francia, moriva Leonardo da Vinci, il geniale inventore e artista, aveva da poco compiuto 67 anni. Nel 1750 a Mantova debuttava La bottega del caffè, la commedia che Carlo Goldoni aveva scritto in toscano anziché in veneziano per renderla comprensibile a un pubblico più ampio. E nel 1933 il giornale scozzese Inverness Courier pubblicava la notizia dell'avvistamento del mostro di Loch Ness avvenuto a metà aprile. Nel 1994 Nelson Mandela reclamava la vittoria nelle prime elezioni democratiche del Sudafrica dopo l'apartheid. Nel 1998 si fissava al 1 giugno la data d'inizio dell'Unione Monetaria e venivano designati i primi due presidenti della Banca Centrale Europea, Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet. Nel 1999, in piazza San Pietro, in Vaticano, si teneva la cerimonia di beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina. Nel 2012, una speciale versione a pastello dell'Urlo di Edvard Munch veniva battuta all'asta per 120 milioni di dollari a New York, segnando un nuovo record d'asta per un'opera d'arte. Nel 2013 entrava in circolazione la seconda edizione della banconota da 5 euro e nel 2019 veniva annunciato il ritrovamento di un secondo ritratto di Leonardo da Vinci realizzato da Francesco Melzi de Ril. Il disegno apparteneva alla collezione di Elisabetta d'Inghilterra. Sono nati il 2 maggio. Nel 1660 il compositore Alessandro Scarlatti. Nel 1916 l'imprenditore ed esploratore Renato Cepparo. Nel 1930 il politico e attivista Marco Pannella. Nel 1942 il filosofo Umberto Galimberti. E nel 1955 l'imprenditrice e stilista Donatella Versace. Inoltre nascevano oggi anche la regista Maria Sole Tognazzi nel 1971, il calciatore David Beckham nel 1975, il conduttore TV Francesco Facchinetti nel 1980, l'attrice Valeria Bilello nel 1982 e la cantante britannica Lily Allen, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 2 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Sulla strada statale 133 di Palau è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo per Ponte sul fiume Liscia in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loari Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
4: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti un libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del 600 legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute, le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sar Chiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sar Chiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sar Chiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del 600, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro: la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
3: e Angela
2: e siamo pronti per un nuovo appuntamento con l'Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio, così percorriamo tutto quello che è successo in questi più o meno quasi 60 anni. Detto questo, direi che possiamo andare con appunto gli anni 60.
3: A te, esatto, Angela. Esatto, partiamo da un artista degli anni 60 considerato uno dei cantanti e compositori di maggior successo del XX secolo ed una leggenda della musica. Ha scritto alcune delle canzoni più celebri e rappresentative degli anni 50 e 60. Il brano che andiamo ad ascoltare è del 1964, che presentò ad un festival di Sanremo con Ogni volta Polanca.

0: Abbiamo ascoltato Polanca con Ogni Volta e adesso passiamo il microfono a Marco.
1: Per un'altra bella canzone d'amore, questa volta insieme ad un grande della musica italiana, sì, magari un po' troppo snobbato dai più, però ragazzi, negli anni 60 e 70 ha davvero composto dei singoli importantissimi. Peppino Di Capri.
2: Pescato.

0: Amore vorrei.
1: Ditemi ragazzi, ma che cosa c'è di più bello di un amore vero? Lui è un grandissimo interprete delle canzoni d'amore. Lo abbiamo ritrovato quest'oggi con Un grande amore e niente più. Era Peppino Di Capri, dagli anni 70 agli anni 80.
2: Esatto, infatti adesso andiamo ad ascoltare la band degli Stadio, che ha iniziato la sua carriera facendo da complesso a Lucio Dalla. E qui lo ascoltiamo con Acqua e Sapone, brano che ha fatto parte della colonna sonora dell'omonimo film di Carlo Verdone nel 1983.

0: Abbiamo ascoltato gli Stadio con Acqua e Sapone.
1: Ed ora da un gruppo ad una voce femminile che ci accompagna dagli anni 70. Anche lei, come tanti altri artisti del panorama musicale italiano, ci sta accompagnando da diversi decenni ed è sempre sulla breccia dell'onda. Stiamo parlando di Gianna Nannini con Bello.

0: La cantante rock regina del rock italiano, stiamo parlando di Gianna Nannini, l'abbiamo ritrovata quest'oggi con questo singolo intitolato Bello Impossibile. Si narra che questa canzone lei l'abbia dedicata a Muammar Gheddafi, che all'epoca, adesso ormai purtroppo non c'è più da tanti anni, all'epoca era il Rais o il Ras della Libia e ha governato la Libia dal 1969 fino al 2011, se non vado errato. Bene ragazzi, prosegue il cammino all'interno d'Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni d'oggi. Adesso il microfono passa ad Angela per il pezzo degli anni 2000.
1: Esatto, infatti andiamo ad ascoltare un brano che fu presentato ad un festival di Sanremo nel 2006. Il singolo fu il più venduto in Italia e fu certificato disco d'oro del paese. Loro sono i Zero Assoluto e il brano è Svegliarsi la mattina.

0: voglia di parlare.
1: Abbiamo ascoltato Zero Assoluto con Svegliarsi la mattina e ora passiamo ai giorni nostri.
2: I Zero Assoluto erano quelli che cantavano sottovoce, però ragazzi, di ragazze ne hanno fatte innamorare, di donne ne hanno fatte innamorare non so quante migliaia in Italia, e non solo in Italia, perché questa è una canzone che è andata benissimo anche nei paesi di lingua neolatina. Siamo arrivati alla conclusione, sì, perché abbiamo l'ultimo brano per quest'oggi. Siamo insieme ad un vero e proprio marziano della musica. Stiamo parlando di Caparezza, lo dice lui stesso: vengo dalla luna.

0: si può dire tutto di questa canzone, ma che non le manchi la grinta, assolutamente no. Bella, grintosa, quello che ci voleva per darci la carica e completare il percorso delle nostre sei canzoni anche quest'oggi all'interno di Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri in sei canzoni, una per decennio. E con questo Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Ciao.
2: Game over.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: disco novità, nuova settimana con un progetto internazionale. È una band che unisce rock, elettronica e melodia. Le loro canzoni raccontano emozioni profonde e il loro sound dà vita a un linguaggio sonoro pensato per parlare a un pubblico globale. Disco novità Econova con Where the Silence Burns.
1: We stand in lines we never cross.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. La radio

0: tuo piacere.
1: Siete pronti? Arriva, arriva l'energia di Club Chart, la classifica dance che fa muovere tutta l'Italia. I 20 brani più forti del momento. Questa settimana Hang Em Over su Club Chart Be Mine. Iniziamo subito dalla posizione numero 20, è scesa di meno 2 ed è proprio Galaxy. E allora, let's go!

Abbiamo appena ascoltato nella posizione numero 19 Two Hearts. Si continua con la posizione numero 18 su Club Chart ed è salita questa settimana di più uno ed è proprio Show Me Love.

Stupenda la nostra prima new entry su Club Chart con Magnetic. Si continua con la nostra classifica dance, posizione numero 16 questa settimana per Rolling, ed è scesa di

State ascoltando la nostra classifica dance Club Chart. Rimani aggiornato cercandoci sui social o visita il nostro sito web

Non perdere gli aggiornamenti della nostra classifica dance a cura di Corrado Medical. E dopo Pyramid, posizione numero 14, posizione numero 13 questa settimana per In The Music, ed è salita sulla nostra classifica di P4.

Inte Music, posizione numero 13 della settimana su Club Chart, la nostra classifica dance a cura di Corrado Medica. Si continua adesso con la nostra posizione numero 12 ed è proprio You, salendo di più due questa settimana.

0: Piccola pausa al volo, non scappate, torniamo tra pochissimi secondi con Club Chart.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Stai ascoltando Club Chart, la tua classifica dance.
0: Questa settimana posizione numero 10 per Upside Down ed è scesa sulla nostra classifica dance di

Questa è la nostra classifica Dance Club Chart a cura di Corrado Medica DJ. Cercateci sui social per rimanere aggiornati sulla nostra classifica Dance o sul nostro sito web. E dopo la nostra posizione numero 7 si continua subito con la posizione numero 6. Questa settimana è scesa di meno 2 ed è proprio Hamambers. E allora let's go!

Loco Loco è la nostra posizione numero 3 della settimana su Club Chart, la classifica dance a cura di Corrado Medica. Questa settimana Loco Loco è scesa di meno 1.

nostra posizione numero 3 sulla nostra classifica Dance Club Chart. Sei pronto adesso a scoprire la nostra posizione numero 2 della settimana? E allora, let's go! Talk to You, posizione numero 2 della settimana su Club Chart, ed è salita sulla nostra classifica di +1.

Welcome to You. Siete pronti adesso a scoprire la nostra posizione numero uno della settimana? E allora, let's go! Anche questa settimana, posizione numero uno per I Can't Wait di Bob Sinclair.

0: Vi do appuntamento sempre su questa radio ogni settimana. Ciao!
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioesogni.it.
3: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Bonorva e di Cossoine, in corrispondenza del viadotto sul Rio Mulino in direzione Sassari, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna, Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate le mani!

0: to the world of Mr. Nice.
1: Usare l'energia responsabilmente aiuta l'Italia e il pianeta e ci fa risparmiare. Riduciamo l'uso di lavatrici e lavastoviglie. Colleghiamo gli apparecchi elettrici a prese con interruttore da accendere all'occorrenza. Cuciniamo gestendo con attenzione i consumi di gas ed elettricità. Spegniamo le luci superflue e sostituiamo le lampadine con quelle a LED. Comportamenti consapevoli che chiunque può adottare. Trasmettiamoli anche ai più piccoli. Consumiamo l'energia in modo intelligente. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas.
3: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi. E se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Radio Domus Novas, l'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

e a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione e tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto i miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo, e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica, e mi piace la plastica.

rotola e l'amore si fa. E l'amore si fa. Sono sempre i migliori che partono, ci lasciano senza istruzioni a riprogrammare i semafori in cerca di sante ragioni, e c'è sempre un gran sole a sorprenderci nell'indifferenza degli arbitri che stanno lì a leggere i monitor con le facce impassibili. E sotto ai miei piedi c'è un baratro e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile.